perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo, al giungervi di questo fel.

0: È tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei sparì.

però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: eccellenza, Lancelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda, Marco alle forche!

0: torre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.

0: eccellenza, l'angelo di nostro giungere succise.
1: E bello si appenda, morto alle forche.

0: deve simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordin che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.

oratoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segreto.